Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.
1: O seu fim de noite tem muito mais.

0: anche il cavalsa?
1: Il robe là? Ebbene, sì, sì, va, andiamo avanti qua.
0: Patrick na già na strada, buongiorno.